pele, mentre si sta giocando in pelle con mamma e me. Uno gioco di cosa di bomba sono solo a 15, qui andò c'era una bif, una bella rosa qua, andite ma bif, mi dà che sono andata a mettere cimberetti in domani.